0: Pensa tu, e tu com'è?
1: Sava FM.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.